prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderà.

0: Eccoci, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, bellissima canzone, bellissime voci, chiaramente di Roberto Vecchioni in Mina con Luci a San Siro. Luci è anche su un libro oggi, chiaramente lo stadio lo lasceremo un po' più tardi, anche se la nostra playlist oggi possiamo dire che è al 99% fatta da interisti che andranno a cantare, ma anche la nostra invitata, ecco, quindi ci fa veramente piacere Rosy Candiani, che oggi arriva perché ci deve parlare di un...
1: Non dell'Inter.
0: Però hai festeggiato un po' ieri, no?
1: Certamente che ho festeggiato.
0: Beh, come tutti gli
1: interessi. Non è cosa da poco, 21.
0: È un 21esimo, quindi fa veramente molto piacere. Salutiamo tutti gli interisti, ma anche gli altri, voglio
1: tutti
0: dire.
1: Tutti i tifosi.
0: Tutti, proprio tutti i tifosi. Anche un po' di sfottò c'è stato anche ieri un po' sui... insomma, però ci sta quando a fine che è uno sfottò... educato, possiamo dire, che ci sta, quindi no?
1: Ci sono stati anche tanti silenzi di chi ha fatto sfottò fino a settimana scorsa. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Rosy Candiani, come abbiamo detto, che è professoressa di italianistica, di italiano, e quindi ha lavorato moltissimo nelle università tunisine, e oggi è stata invitata perché in realtà l'autore del libro non parla...
1: Non sono io.
0: L'autore del libro in realtà non parla in italiano, per questo che l'abbiamo invitata, perché poi domani sera alle 18:30 ci sarà questa presentazione e sarà proprio lei a presentare il libro del nostro amico Hatem Buriel, lo possiamo dire, perché di solito quando scrive nessuno, cioè non si fa l'autopubblicità, quindi noi qui non si tratta di soltanto pubblicità, ma perché la tematica riguarda moltissimo il mondo italiano, ma soprattutto il mondo siciliano, possiamo dire così?
1: Direi di sì. Hatem Buriel è conosciuto, è uno storico anche collaboratore, no, di RTC.
0: Certo.
1: E, un giornalista anche della carta stampata, un grande viaggiatore cosmopolita che negli ultimi tempi ci rende partecipe di queste sue esperienze. E anche di una vena di scrittore raffinata, pubblicando una serie di volumi dedicati a dei paesi, delle città. Ha iniziato con Berliner Mauer, dedicata a Berlino, poi a Praga, Les digressions pragoises, e poi a Varsavia, e adesso è arrivato questo puzzle sicilien.
0: C'ha anche delle poesie nel frattempo.
1: Ha anche pubblicato, sì, credo due raccolte di poesie, però non vorrei sbagliarmi.
0: Sì.
1: È anche un fotografo, perché alcuni di questi volumi sono corredati da fotografie da lui scattate, e quindi ci rende partecipe di questo suo spirito cosmopolita e anche di questa sua... inchiesta, possiamo dire, ricerca di alcune radici nella cultura, nella civiltà della Tunisia, che in alcuni casi sono note, come quelle appunto siciliane, in altri casi forse sono meno evidenti. E questo gli offre poi l'occasione di fare raffronti o divagazioni appunto con la sua cultura, che è una cultura,
0: che è una cultura chiaramente infinita, e soprattutto quando inizi a raccontare sei proprio sei un po' preso nel suo mondo.
1: Sì. Io sono un po' intimidita di dialogare, come c'è scritto nell'invito, con lui domani sera, perché spero che sia lui poi a prendere in mano la situazione, appunto a raccontarci il perché di questo volume.
0: Però comunque il titolo è già di per sé un po' ci fa capire, o ci dà un'idea almeno di questo libro, di che cosa tratta, no? Perché puzzle,
1: sì. Puzzle, frammenti, nel libro usa anche la parola labirinto, e questo perché in effetti si tratta di una quarantina di brevi prose che sono legate da questo filo della ricerca di un passato siciliano della Tunisia, che nello stesso tempo è una ricerca, una ricostruzione della sua infanzia, dei suoi legami con in generale la comunità italiana che viveva attorno a a lui nel quartiere della sua infanzia, e in particolare quella siciliana, perché sappiamo che quella è la componente più importante in fondo, soprattutto nei quartieri popolari della comunità italiana. È un contatto fisico, di condivisione,
0: anche linguistico, se non vado errato.
1: Linguistico sicuramente, sicuramente ci sono tantissimi passaggi reciproci tra il siciliano e il tunisino, no? Tutta una serie di elementi lessicali che sono stati raccolti anche da Marinette Pendola.
0: Certo.
1: La cito perché è lei l'autrice della prefazione di questo volume di Hatem Buriel, e devo dire che ho trovato una grande sintonia in queste due persone, che hanno una vicenda molto diversa,
0: certo,
1: ma che nello stesso tempo sono accomunate proprio da questo desiderio di ripercorrere fisicamente e anche mentalmente, come introspezione, la loro infanzia e i legami di questa Tunisia plurale, di popoli, di esperienze, di culture differenti che si incrociano e che convivono.
0: Certo. Chiaramente, oltre al fatto quindi di questo puzzle, di questa eredità, vediamo anche delle cose che ripercorrono, insomma, che vengono raccontate anche da persone meno conoscenti, se vogliamo, in modo popolare. Quindi ci sono, per esempio, paragoni di venire raccontata, per esempio, nel libro Le strade di Tunisi, della Medina.
1: Infatti, questo percorso, Hatem è un vero camminatore, no? Il Lem Arpenté, la ville de Tunis. Questo racconto, questa ricerca nasce, e di conseguenza poi questi frammenti, queste prose, nascono da incontri fisici, casuali, da piccoli segnali di una sicilianità o sicilitudine nella città di Tunisi, di tipo molto diverso. Quindi possono essere dei nomi, delle persone. A un certo punto Hatem parla di una litanie de nom propre, un elenco di nomi di persona, di famiglie, che per la maggior parte delle quali lui poi ricostruisce la storia che ha conosciuto, che conosce ancora, magari nelle generazioni della sua età o quelle più giovani.
0: Sì.
1: O delle quali ha ricostruito la storia, come, non so, per esempio, mi sono segnata qualche nome, Vincenzo Passalacqua e la sua fabbrica di conserve di pesce, oppure sono un altro, perché diciamo che sono anche incontri eterogenei, Fortunata Morana, che è stata la fondatrice di una scuola per bambine, esiste ancora vicino a Rue de Russie. Esiste non come scuola per bambine, ma l'edificio ed è ancora un edificio educativo, una scuola forse primaria. Oppure sono luoghi. Luoghi tra sacro e profano, possono essere chiese, può essere l'Hotel Savoia, l'ambasciata, la Dante di Ibn Khaldun, possono essere solo delle insegne, per esempio l'insegna di una sartoria che gli ricorda questa una persona.
0: Ci sono oltre a Tunisi, per esempio, città italiane quindi che vengono messe a paragone, per esempio, non so, la città di Palermo, di Trapani,
1: sono dei cenni a Pantelleria. Ci sono dei cenni alla città di Palermo, perché spesso il ritrovare dei segni di sicilianità a Tunisi porta poi Hatem Buriel a ricostruire dei legami sono a loro volta delle storie.
0: Certo. Rosy, che poi l'architettura, che tu ne conosci un po' qui a Tunisi, e quindi ci rinvia, insomma, a questa similitudine, ci rinvia a queste sensazioni, se vogliamo.
1: Certamente. Questa dell'architettura possiamo dire che è anche un po' una storia secolare, perché dapprima gli arabi hanno portato in Sicilia le loro forme architettoniche che segnano ancora in modo indelebile, penso la città di Palermo, ma anche le varie medine
0: Mazzara.
1: Che troviamo a Mazzara, per esempio, che ha una medina tunisina, anche nella sua composizione sociale, no?
0: Sì, è vero, cioè, è abitata, il centro storico è quello.
1: Il centro storico è tunisino ed è una medina a tutti gli effetti. Poi in effetti ci sono state, per quanto mi riguarda è anche l'aspetto che forse mi affascina di più di Tunisi, c'è stata questa, da un lato l'assimilazione tra fine 800, quando la comunità siciliana ad esempio si è ingrossata moltissimo, c'è stata una, diciamo, una trasfusione di quella che è l'architettura tradizionale tunisina delle case, con quella siciliana, una fusione, quella, per esempio l'idea del patio sul quale si affacciano le stanze di intere famiglie, non solo di una sola. E poi dall'altro lato la parte, diciamo, forse più borghese, che è la costruzione della Tunisi dell'età del protettorato, i quartieri nuovi di Lafayette, dove siamo per esempio proprio adesso, e quindi un'architettura, sì, i balconi, le decorazioni, la ripresa di stili differenti che si fondono però in un modo molto originale a Tunisi, e poi anche la presenza proprio di maestranze che hanno costruito, siciliane, che hanno costruito questi edifici, ma cosa altrettanto interessante, di architetti, di ingegneri che hanno deciso, o anche di piccoli proprietari che a un certo punto hanno deciso di investire a Tunisi e che quindi poi o per un periodo o definitivamente si sono trasferiti.
0: Bene, allora da questo possiamo, chiaramente lasceremo qualche cosina per domani sera.
1: Direi di sì.
0: Ecco, c'è questa, non lo so sulla cucina se c'è qualche cosina, qualche nota.
1: Sì, anche questo, infatti stavo per aggiungerlo, poi abbiamo virato verso l'architettura. C'è un aspetto altrettanto interessante che è legato ai sapori, ai colori, a tutto quello che ruota per esempio attorno al mercato centrale e alcune insegne come Mongelli, adesso mi sfugge l'altro, i formaggi, tutto quella che è una tradizione,
0: la pasticceria,
1: tutto quello che è una tradizione siciliana che è arrivata a Tunisi e che si è trasmessa ed è stata un po' adottata poi dai tunisini, per cui la cucina si è, anche qui c'è stata un po' una fusione di sapori.
0: Ecco, in realtà quello prodotti. Che ci vuole, in altre parole, possiamo dire che ci vorrebbe trasportare o connetterci, utilizzo le parole nuove, no? Connetterci a un mondo sensoriale di quel periodo, possiamo dire, cioè, riportare queste sensazioni.
1: Ecco, è una ricostruzione a 360 gradi in effetti, perché sono tante sensazioni diverse che, non dico ci bombardano, ma che ci percuotono e che ci aiutano a ricostruire una realtà che in questi ultimi tempi è sempre più studiata e che è veramente una ricchezza. Nello stesso tempo però Atem ci dice che questa ricostruzione forse è solo una ricostruzione mentale sua, gli resta il dubbio che molte di queste cose si siano perse, che quindi restino significative solo per chi le vuole cogliere. Per esempio dice: je continue à marcher comme dans un village qui n'est visible qu'à mes yeux. E quindi c'è un po' anche questa idea, non so se malinconica, magari poi glielo chiediamo domani, che si stia un po' disperdendo questa ricchezza che caratterizzava la Tunisia, non solo Tunisi, Atem parla anche di Sousse, per esempio, fino agli anni 60, 70, credo.
0: Sì, perché erano anche i centri più, possiamo dire, i centri più, da un punto di vista della popolazione italiana, erano centri, i due centri, insomma, più significativi di
1: come città,
0: ma anche
1: non so
0: come
1: se anche Sfax o Bizerta.
0: Sì, Sfax sicuramente pure, però insomma Sousse perché c'erano anche moltissimi italiani, perché era diventato anche insomma, che raccoglieva un po' tutti gli italiani del Sahel e quindi anche lì.
1: Infatti Atem ricorda questi due quartieri di capaci a sud,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: riproducono, riprendono il nome appunto della...
0: Certo. Allora, io invece volevo sapere una cosa, che dicevi che erano una quarantina di racconti.
1: Sono dei frammenti, perché
0: sì,
1: non sono racconti,
0: sì,
1: sono prose
0: più, sì,
1: sul filo della memoria,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Non lo so, è una domanda che dovremmo fare a Hatem,
1: però gliel'anticipiamo.
0: Che anticipiamo, è che invece io vorrei sapere se possiamo proprio allargarci a partire da questi frammenti per fare, non lo so, un romanzo per esempio, cioè andare,
1: sai,
0: volare un...
1: Tu fai una, chiedi una cosa che vorrei chiedergli anch'io, anche se un pochino, diciamo su un piano un pochino diverso, perché... Ecco,
0: qual è la domanda che preparavi?
1: No, nel senso che Atem insiste su questa idea delle tracce, le tracce per esempio delle vie, dei nomi delle vie. Io penso alla Rue Scalli, che è la via dei siciliani, no?
0: Sì.
1: C'era anche il Bib Scalli in un
0: Bib
1: racconto
0: Scully,
1: di Duagi,
0: certo,
1: no? Cioè, okay. E dice come ricostruire, come ritrovare la traccia viva di queste vie. Ecco, secondo me questo è un lavoro... Tu parli di un romanzo, di narrativa, in realtà se ne stanno scrivendo tanti, secondo me, di romanzi. Invece questo lavoro di inventariare e attorno naturalmente ricostruire storie, ma di arrivare a mappare, a ricostruire anche localmente questi quartieri, questo secondo me sarebbe interessante, sì. Quartieri che magari avevano nomi italiani che poi si sono persi, perché
0: certo,
1: negli anni 60 Bourguiba modifica i nomi delle strade, quindi si perdono tantissimi nomi francesi,
0: vero, certo,
1: e italiani. Io faccio, lo so perché faccio un po' fatica quando devo magari ritrovare una via di una carta o di un progetto d'archivio,
0: certo,
1: faccio fatica a ricostruire, a ritrovare qual è il nome adesso.
0: Attuale. Quindi,
1: attuale.
0: E quindi ed è
1: sì,
0: logico. Bene, cara Rosy, ti ringrazio moltissimo per essere stata qui.
1: Grazie
0: con noi.
1: Grazie a te.
0: Se vuoi aggiungere qualche altra cosina.
1: Allora, aggiungiamo cosa succede domani.
0: Sì.
1: Alle 18:30 alla Dante Alighieri.
0: Qui vicino.
1: C'è appunto la presenza, qui vicino, c'è la presentazione di questo ultimo lavoro di Hatem Buriel, Puzzle Sicilien. Io ho il piacere e l'onore di dialogare con lui, e ci saranno anche due intermezzi musicali siciliani di Jamel Shebbi, che ha
0: salutiamo
1: trovato
0: Jamel Shebbi.
1: Sì, Jamel, che ha trovato due pezzi strumentali che ha trascritto per Lud. Uno è una tarantella siciliana della fine del 600. E l'altro è un pezzo, Notti tunisine si intitola, di un musicista siciliano, Nicola Mineo, che non so se sia mai stato in Tunisia, perché ha lavorato come direttore d'orchestra tra Napoli, Milano, poi è tornato in Sicilia, però ha scritto questo che lui chiama un pezzo caratteristico, con una melodia molto particolare attorno agli anni 40. E la curiosità, quello che mi ha incuriosito è che negli stessi anni, nel 42, un grande jazzista, Gilles Gillespie, ha scritto A Night in Tunisia.
0: Ah,
1: una notte
0: a Tunisi.
1: A Tunisi, sì.
0: Certo, molto molto famosa.
1: E quasi contemporanei, non credo che ci sia alcun legame,
0: forse
1: Mineo non ha neanche sentito, però è un pezzo che è diventato uno standard, che è suonato, è stato cantato da Ella Fitzgerald, quindi è un pezzo molto famoso. E quindi c'è questa idea di una Tunisia,
0: sì,
1: che dalla Sicilia, no? Vista dalla Sicilia, con questa idea di esotismo, di un po' come i musicisti italiani vedono la musica orientale.
0: Effettivamente, bello, quindi non solo... Un
1: ci
0: viaggio,
1: saranno anche questi due piccoli...
0: Ecco, non sono un viaggio, possiamo dire, sensoriale, ma anche un viaggio proprio anche
1: musicale. Cerchiamo di catturare, come ecco, Fatem, tutte le sensazioni e le suggestioni.
0: Bene, grazie, grazie Rosy, veramente.
1: Grazie a te.
0: Noi, visto che parliamo della Sicilia, e c'era una parola all'ultimo, forse la prima parola di Marinette Pendola, diceva... Dubeddu Tunisi.
1: Dubeddu
0: Tunisi. E io c'ho la canzone Bedda Sicilia.
1: Vedi. Quindi le... Anche tu fai della ricerca.
0: Ecco, Bedda Sicilia, Bedda Tunisi, e noi ascoltiamo la nostra musica. Grazie Rosy.
1: Grazie a te e buon pomeriggio.
0: Grazie. Delia con Sicilia Bedda e poi fischiettando anche un po' un'antica tarantella siciliana. Musica.

0: Eccoci, eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, fischiettando da questa antica tarantella siciliana. La canzone prima stava di Delia, quindi Sicilia, beh, da chiaramente appena cioè, stavo pensando, lamento o non lamento questa canzone con tutta la polemica che è nata. Mi ha fatto rosico giustamente ricordare sulla polemica di Essere Umano, invece di Partigiano, insomma, però ho deciso, vabbè, visto che parla anche del cioè, libro Beddo Tunisi, quindi ho cercato anche di metterlo, insomma, di trovare questa connessione un po' musicale. Come abbiamo detto all'inizio, quindi un saluto a tutti i nostri tunisini, a tutti i nostri tunisini, chiaramente, a tutti i nostri interisti. E oggi, quindi, il nostro amico Valfrido Aguilone non parlerà dell'Inter, parlerò io da interista dell'Inter. Lui parlerà sicuramente per dare una versione più obiettiva, chiaramente, di questo campionato italiano. Giusto per dire che anche lui appare in questo libro di Buriel, lui, insomma, la famiglia Aguilone, quindi appare qui proprio in questo libro, pagina 17, se non vado errato, quindi un po' tra questi percorsi che ci sono, appunto, che fa Hatem Buriel. Ebbene, ieri quindi l'Inter ha festeggiato, insomma, il suo 21esimo, come diceva Rosi, anche lei, anche essa interista, quindi ha fatto bene Valfrida a non venire, e quindi continueremo in questa scia. E quindi Adriano Celentano, una vecchia, insomma, un vecchio brano musicale. Vi ricordo che Roberto Vecchioni anche è interista. Mina, che abbiamo iniziato, è interista. E quindi era logico che ci sia questo Adriano Celentano. Quindi Mina, insomma, lavora solo con gli interisti in un certo senso. E quindi Adriano Celentano, il mitico, il famoso Eravamo in 101.000, e poi ci sarà Ho fatto un sogno, insomma, con una canzone giovanissima, proprio per i giovani interisti la riconoscono immediatamente con Tananai, e soprattutto c'è anche Madama, musica. Quindi chiaramente ritroverete l'intervista con Rosy Gandiani sui nostri social, ringraziando anche la nostra regia digitale di Rim Trabelsi, la regia tecnica invece con il nostro amico Faisal Lely ci fa ascoltare appunto Adriano Celentano. Eravamo in 100.000, ho fatto un sogno per gli interisti.
1: Scusi.

un sogno che sembra vero, non è un sogno sicuramente, soprattutto per il presidente dell'Inter, Morata, insomma, Marotta, scusate, Morata, un'altra cosa, Morata è un giocatore, Marotta, insomma, che è, appunto, è il suo, questo dobbiamo ricordarlo anche, che è il suo primo titolo da presidente dell'Inter, perché prima non era un presidente, quindi era il direttore sportivo, se non vado errato, e quindi, insomma, sicuramente gli interisti e lui principalmente si godono questo 21esimo campionato stella, se vogliamo, insomma, per gli interisti, insomma, i giornali italiani ne parlano moltissimo, ne mettono i valori i diversi giocatori, ma soprattutto oltre ai giocatori hanno riconosciuto anche la bravura di questo allenatore, è arrivato come quarta scelta, quinta scelta dall'Inter, nessuno puntava su di lui, che era un semi professionista, se vogliamo, non aveva grandissima esperienza sulle panchine dell'Inter, invece Cristian Chivo, con la sua da interista, sicuramente conosce già abbastanza bene l'ambiente dell'Inter, conosce la mentalità dell'Inter ed è sinceramente riuscito De Franti a altri allenatori blasonati, non so, quando ricordiamo Allegri, ricordiamo Conte, lo stesso anche Spalletti, anche se arriva un po' in ritardo, però insomma tutti erano avvantaggiati dall'esperienza, e questo ci fa capire, insomma, che l'esperienza fa bene, sicuramente fa molto bene, lui stesso chiaramente ne usa moltissima per insomma far avvicinare questi ragazzi al suo tipo di gioco, ma sicuramente anche la gioventù, come abbiamo visto moltissimi allenatori giovani in questo campionato hanno fatto veramente bene, come Paladino, come Fabregas e moltissimi altri, cioè i più in voga, possiamo dire, in questo periodo. Auguri per l'Inter un'altra volta, continuiamo con la musica, arriva Mazzo, un pazzo, perché no, due pazzi, un uomo, quindi Biagio Antunacci, e poi la Bertè, Loredana Bertè con Pazza, anche lei, pazzo di lei, lui, pazza tout court per Loredana Bertè, musica.

eccoci qui. Poi mi fanno santa, era la Bertè, insomma concludiamo con altri tre pezzi per questo pomeriggio, condiviso possiamo dire tra tanta musica italiana, sicuramente abbiamo ascoltato in questa ultima quarto d'ora, abbiamo parlato di libri con Rosy, abbiamo parlato anche un po' di calcio per dire la verità, perché abbiamo salutato la 21esima vittoria dell'Inter, ma soprattutto volevo ricordarvi che in Italia, insomma, questa è l'attualità italiana oggi, che insomma, dopo la procura di Roma, insomma, dopo l'abordaggio di 22 barche, la procura di Roma indagherà appunto su questo fatto e su sequestro e persona e danneggiamento, quindi contro lo Stato di Israele, quindi, e questa è una cosa molto importante, insomma, per far capire che, o speriamo che faccia capire questo, che almeno le cose stanno cambiando. Bene, io vi lascio con altri tre interisti, ma veramente interisti, ragazzi, non è perché li abbiamo messi alla fine, non lo sono come tutti gli altri. Il primo è Max Pezzali con Non sei un mito, quindi sicuramente l'avranno cantata moltissimi interisti ieri sera, e poi Stupendo di Vasco Rossi. E sì, Vasco è una di fede interista, quindi ne vanno fieri i juventini, tantissime belle canzoni. È già che di solito proprio la cantano per questa. E poi un giovane che ha avuto tantissimo successo 3-4 anni fa, insomma prima del Covid, anche un po' prima, quindi Fabio Rovazzo con Tutto molto interessante, una canzone che insomma aveva avuto grandissimo successo. Un abbraccio a tutti voi da Radio Tunisi Canale Internazionale, è tutto, noi diamo diamo la linea al nostro amico Faisal Halali che vi accompagnerà fino alle 16, ci sarà poi alle ore 16 esattamente, quindi il notiziario in lingua francese. Ciao a tutti.